Ecco, Cusita, 6 ore e 3 minutini, una vena d'Italia, buon'ora alle 6 e 7, una vena d'Italia qua ti avanguarda, 35 anni te largo questo programma, volevo avvisarvi che il giorno di sdotto del mese che viene la intella comunità di Cristo Re Palma, cena dei trevisani, della famiglia trevisana, con gente da Italia, tutti i trevisani della regione, convidai per andare. Lì la comuna di Cristo Re Palma, Rio Grande do Sul, divisa di Marau e Palma. Allora, ecco, sita, de fin gentil che appena pondelli comuna di Cristo Re, o se non de qua banda. Sant'Agostino, via Parlicchi, che te fora subito che il posto lì, la festa e cena dei trevisani là in Cristo Re Palma, 4 Rio Grande do Sul. Le 6:04, una vena d'Italia con il Santo Antonio Maria Gianelli, proprio italiano questo qua, Santo Antonio Maria Gianelli. Allora, avanti italiani, brasiliani, polacchi, alemani, tutti sempre ricordando che shop di frutti di 14 anni qua il Marau che vende qualità, 14 anni, offerte speciali, no? Prodotti di San Giovanni, festa di San Giovanni, te catilite il cantino caipira. Fai una visitina ai shop di frutti, vedrai che ne mandolati, rapature di 30-40, che ne erba mate, mandolini, pignoi, che ne quel che occorre della festa caipira, che ne fin gasose, nella vedere cose che erano le gasose, scoprì cose che erano le gasose, che l'altro shop di frutti che ne gasose. Loro andai là dei shop di frutti, tanto latte a Giulio Borella come latte a Giovan Posse, che ne è il cantino caipira dei prodotti per festa di San Giovanni. Ecco così, offerese per tutti ascoltanti la Madonna, gruppo Stella di Pietra, ascolta.

6 ore e 9 minutini, una vena d'Italia, l'appa la comune di San Francesco, tutta la famiglia Soso, Gne Ceci, Vulmir, Gne Cuca, Gne Darcy, Marcio, Valdir. Valdir è di star qua al Marao, penna qua della banda della radio quasi, no? Ma famiglia Soso, famiglia Setti, famiglia Perin, Rigo che è di star lì. Tu e tutti gli altri, e Do Santo, Paolo e Alurde Do Santo, e là chi mi ascolta, un grande abbraccio, che offriremo questa canzone bella. Valdir Azulin, dall'Italia noi siamo partiti, siamo Dio vive, la festa italiana del paese de Marao, giusto? Demora per venire Valdir, le sconto la via in fondo il camarino, adesso viene.

6:14, vara moda alternativa, variedade, qualità, prezzi bassi per tutta la famiglia. Coberdon doppio di casal, 199,90. Guiné, coberte con sherpa, camise mascoline.

scarpe, elettroniche e tanto altro. Moda alternativa alle onde, che ti compri tutto quel che ti vuoi per fare meglio, per vestire e anche per operare. Le moda alternativa qua con quattro loge qua al Marau. Gavemo della Santo Marchetto, Presidente Varga, Bairro Freya dell'area, anche Bairro Santa Rita. Moda alternativa, ti compri tutto per famiglia, roba, scarpe, male, muscile, prodotti per collegio, agene, anche quei caderni e tanto altro. Moda alternativa. L'ora del mercato imperiale che ne è linguista, par churrasco de Excelsior congelato 800 grammi, 10,99 il chilo, carré de porco 12,99 il chilo, carré de porco in ciuletta 14,99 il chilo, 17,99 al chilo le al mondongo o il buscio, filet de boi o de vacca in tocchi 39,99 al chilo, filet de boi in ciuletta 43,99, cosce sobre coscia de galline o gai congelai 6,99, salgadino giumbitto 55 grammi 1,99, 39,99 le formai o fatiate a marca Dalia, un chilo di formai par 39,99. Un deserai 99 ti compri cappelletti mantigusti 400 grammi, pan Visconti 400 grammi 6,99, massiante briglia sul 5 litri 9,99, patate palito te sai quelle là 19,90, ovi rossi in bandeggia con 12 e mezzo 30 ovi 17,49, disinfettante BH 5 litri 16,99, 11 reali 99 le papelle igienico 1000 12 roli 30 metri foglia doppia sono un po' assì 800 grammi 4,99, acqua sanitaria Kibua 2 litri 7,49, refrigerante Fanta 2 litri 7,99, cerveja Brahma 473 ml, se compri 12 te paghi 4,39, e anche vin Concia e Toro 750 ml 24,99. Le Mercato Imperial, saída pal bairro Costante Fuga davanti a Chiesa Perpetuo Socorro, giorno 22 di agosto de 2026, della comuna de Cadorna Nova Alvorada, che ne la a mostra de vin tutti quei che fa vin là della regione de Cadorna e là che a mostra e la commercio de bevida Mangoni la è presente in questo evento, commercio di bevide Mangoni, dell'idio Mangoni, farello di soia, caschino di soia, farello di formento, farina di miglio con due tipi, più fina, più grossetta, farina di formento e sera di oro, rason per qualche specie di animale, semenza di vena bianca, che le ora di piantare, catta sua soia, miglio, l'ora dovena patera. Pastone pregato leiterio di corte presso speciale in farina de carne del Molin Santa Lucia de Torval Marodin che ti catti tanto altro, né? Laghi ne fasoi, mandolati, ne razzon par cunici, par galline, ne par pesci, fin per pesci, ne la fin te vuol dargli osei anche a mangiare, ne anche meglio per la Molin Santa Lucia offerese amor dame quel fasciolettino. Le mondine qua del programma Una Vena d'Italia per tutti quanti ascoltanti, pal nonno, pal nonna, pal zio, pal zia, ascolta.

Così da finimo 6:48. Vanti avvisiamo lì che il shop dei frutti qua di Pedemarau, tanto da Giulio Borella come te a John Posse, prodotti festa giunina che nel cantinho caipira. Fai una visitina tanto da una parte come che l'altra, che catè tutti i prodotti della festa di San Giovan. Lì entro al shop dei frutti, lì te Giulio Borella e anche lì te a John Posse. Shop dei frutti, 14 anni, servindo qualità, prodotti e speciali di primera e anche attendimento nota 10. Mi vegasso un abbraccio, domenica vince il signor Meassa, sono di volta alle 5 a mattina, un struccon, tutto de buon, salute, pace e felicità, domenica vince il signor Meassa, sono di volta alle 5, un grande abbraccio a tutti e anche a Francisco che viene lì adesso a fare la tecnica che ha detto qua, un grande abbraccio a tutti.